0: gatito, canela.
1: Gatito, canela. Gatito, canela. Lo camola.
0: Gatito, canela.
1: Lo camola.
0: Gatito, canela.
1: Lo camola.
0: Gatito, canela.
1: Lo camola.
0: Gatito, canela.
1: Lo camola.
0: Gatito, canela.
1: Oye, tenete. Tenete, guayón, William, dama. Yo, ya, oye, yo, ya, lo cuyengue.